Alu a fote, suli e tala yasi. Fide fote, faavie uri matekoi. Kalu fote, si yasi e kalu. Hata e liwa.